0: ci fanno dei pezzi, una ce la faceva anche lei, uno da solo.
1: Più caratteristici.
2: C'è le chansons très courtes et on peut même, c'est plus facile d'improviser, chacun peut chanter son morceau.
0: Questo diceva una cosa, l'altra, l'altra gli rispondeva anche a parole un po', sì, un po' grasse, diciamo così.
3: Passare il tempo perché era brutto.
0: È che è peccato che donne si
3: brutto
0: sono
3: tutte le cose, però quelle sono ancora più brutte.
0: Otto ore
3: nell'acqua.
0: Però per ridere così.
3: Otto ore nell'acqua.
0: Si parlava d'amore, loro uno diceva che l'altro aveva fatto questo, dopo gli rispondevano cantando.
3: No, il tempo non passava mica.
4: C'était des paroles vulgaires.
2: Oui, comme des petites histoires, des petites chansons comiques. On s'est moqué chacun de l'autre. Il y avait un groupe qui répondait à l'autre. On improvisait.
5: Non vous dites quelle, mettetevi al passo!

0: ciao poi è stata quella che è di tutti, ecco.
1: Bella ciao, bella ciao.
2: Tout le monde.
3: Tout le monde chante ça.
2: Mais elle est
3: c'est la seule qui
2: a de tout le monde.